Piazza Americana lo fa, ma tu si andava, ma ti miso cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, cinzolato, con cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fare? Siete con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affaticà, ma di, sì, affaticà, mannaggia, capatone, mannaggia.